cannoni e le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiare. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello.